buona domenica a tutti quanti voi all'ascolto. Beh, avete festeggiato il 4 luglio, questa ricorrenza eccezionale, 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti d'America. È una grande festa veramente per tutti gli americani e gli italoamericani che festeggiano anche loro, eh. Andiamo avanti con la buona musica, vi abbiamo appena fatto ascoltare Riccardo Del Turco con Luglio, è la canzone proprio indicata per questo mese. Buona domenica!

Vi ho fatto ascoltare Gabriella Ferri con Tutti al mare. Luglio è proprio il mese adatto per andare al mare, per fare un po' di vacanze. E quindi vi auguro veramente tanta felicità e tanta salute e tanta allegria. Sempre dal vostro Ciro Giorgio, qui dalle onde di Radio Italia, Radio Italia con la buona musica italiana.

E adesso abbiamo ascoltato Giuni Russo con Un'estate al mare. E beh, l'estate si deve andare al mare per rinfrescarsi un poco dopo tutto questo caldo che c'è. Andiamo al mare e quindi continuiamo con ascoltare la buona musica che parla delle vacanze, del mare, di questo mese stupendo di luglio. Continuiamo con la buona musica qui sulle onde di Radio Italia col vostro Ciro Giorgio, che vi augura sempre buona e felice domenica.

balla, com'è profondo il mare, eh? Siamo sempre attenti quando andiamo a mare. E sono successe diverse disgrazie purtroppo nei laghi, la gente per rinfrescarsi si è buttata e il lago è molto pericoloso, quindi anche il mare è pericoloso. Stiamo attenti, godiamoci l'estate con sicurezza tutti quanti. Un abbraccio forte dal vostro Ciro Giorgio e continuiamo con ascoltare la buona musica.

E adesso vi ho fatto ascoltare Gigi D'Alessio con Peppe Barra e Lina Sastri in questa canzone che parla di sole, cielo e mare per noi meridionali. Un saluto a tutti i meridionali in ascolto, napoletani, calabresi, pugliesi, siciliani, a tutti quanti, a tutta la fascia d'ascolto. Una buona domenica dal vostro Ciro Giorgio e continuiamo con ascoltare sempre la buona musica, sempre qui sulle onde di Radio Italia, tutte le domeniche.

Salve, buona domenica a tutti quanti voi all'ascolto, è il vostro Ciro Giorgio che vi parla come sempre, come ogni domenica dalle onde di Radio Italia, il programma di informazioni e tanta buona musica, musica italiana e napoletana. Bene, andiamo avanti, vi ho fatto appena ascoltare Pino Daniele con Il mare di Napoli e andiamo tutti al mare, via!

E adesso vi ho fatto ascoltare una bella pizzica di Eugenio Bennato. È una canzone veramente bella da ballare tutti quanti insieme, la pizzica, questi balli d'estate che si fanno sulla spiaggia, così, tra amici, nei parchi. E la pizzica è un ballo tradizionale. Andiamo avanti con la buona musica, augurandovi sempre una felice domenica a tutti quanti voi.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene

sì, era Max Pezzali con La lunga estate caldissima. E adesso invece vi voglio far ascoltare io una canzone che parla dell'estate. E la canzone si intitola proprio Estate. Ciro Giorgi.

ascoltato una canzone che si intitola Estate, cantata da me, Ciro Giorgio, che vi augura sempre una felice domenica, e continuiamo con la musica ascoltando Alberto Sordi e Monica Vitti con Ma a dove vai se la banana non c'è?